Poi capire la tutta la buttare la sulla, ma un sacco. אחלה ניר, חג!